0: prende il pezzo che sono mia battista.
1: Hai capito?
2: Six three dispatch 10-42.